0: tremendo, ¿eh? El tema italiano de la Bottega Radio, sin lugar a dudas. Cantare ed amore. Cantar es de amor. Eso dice Amadeo Minghi.
1: Sei sulla radio delle emozioni, sei sulla Bottega Radio.